Ve lo racconto perché ne stavo parlando proprio due o tre giorni fa con la mia compagna, che diceva nei telefonini, perché l'ha appena cambiato, nei telefonini non c'è più il caricabatterie, non c'è più questo, non c'è più quello. È vero, hanno slenlito molto. Poi ogni volta la scusa è per l'inquinamento. Sì, ho capito, però io pago di più e ho meno cose di prima, no? Questo è il nostro concetto, dobbiamo essere onesti. Beh, a quanto pare il melafonino, dopo anni di dibattito, starebbe per così far riportare il caricabatteria nella sua confezione di ogni iPhone, a partire però dal prossimo rilascio, quindi insomma bisognerà aspettare secondo me un annetto. La decisione sembrerebbe un'inversione di rotta rispetto alla politica introdotta con l'iPhone 12, quando l'azienda aveva scelto di eliminare il caricatore dalla scatola. Se confermata, questa scelta potrebbe avere un impatto sia sul prezzo finale dei dispositivi sia sull'esperienza d'uso degli utenti. Vabbè, spero che per un caricatore non ci piazzino sopra un 200enne, perché allora tenetevelo. Ecco, magari potrebbero fare lo vuoi con o lo vuoi senza, no? È un po' come il cibo, capito? Con, condimento italiano o francese, ecco.

Avete mai notato che il nostro corpo ha delle capacità che non avresti mai immaginato, ma neanche lontanamente? Cose che magari nel quotidiano non ci fai molto caso, però ti fanno capire che un po' supereroi lo siamo. Un po' tutti. Potremmo definirli i fenomeni assurdi che il nostro corpo fa in maniera autonoma, da solo. Ad esempio, quello più semplice, dai, hai mai notato che ti si aumenta lo spazio per il dolce, anche dopo un pasto enorme? Il merito di questo spazio in più che dici, ma sì, il dolce ci sta, se mi offri delle patatine no, ma il dolce sì, è la golosità. Non solo, è merito del rilassamento ricettivo dello stomaco. Quando vediamo qualcosa di appetitoso, il cervello cosa fa? Ordina allo stomaco di espandersi, allargarsi, per fare spazio, anche se sei besenfio o sazio o pieno, decidete voi quale termine usare. Oppure quella sensazione di cadere nel vuoto appena ti addormenti. Io la provo spesso, devo dire la verità, che ti fa tra l'altro sobbalzare, no? È il tuo cervello che interpreta il rilassamento muscolare troppo rapido come un segnale di morte imminente e avvia una scossa elettrica. A me succede, ho detto, oddio, niente, ti stavi addormentando, cervello, calma, calma, rilassati. Poi impari una parola nuova o guardi un modello di auto e improvvisamente inizi a vederli ovunque. Non sono aumentati, no, è il tuo cervello che ha smesso di ignorarli e li ha inseriti nella lista delle cose importanti. Guarda che abbiamo un corpo, sinceramente, che è capace di cose abbastanza assurde. Queste sono tre, ma ce ne sono altre. Ma prima un po' di musica. Desiree con You Gotta Be, era il 1995. Credo di aver consumato questo singolo a furia di ascoltarlo. Poi ancora oggi, anche oggi, Biagio Antonacci ci torna a trovare con Ci siamo capiti male. E poi Angelina Mango con la canzone sicuramente che le ha portato più fortuna, e cioè La Noia. Listen and-

0: Total, così si chiude la canzone La Noia interpretata. Non so se è scritta, questo non lo so. Ecco, sull'autorialità della canzone non so se Angelina Mango sia, ecco, di suo pugno, magari si è fatta aiutare. Tra l'altro, Radio 3i, cominciamo bene la trasmissione. Io sono Maxi B, benvenuti, Questa è la trasmissione che da mezzanotte alle 2 vi tiene compagnia in voce, appunto, con il Maxi B, e siamo l'unica trasmissione che parte da martedì e finisce il sabato. Il sabato siamo appunto gli unici che vanno in voce nelle ore notturne, perché per il resto ovviamente Radio 3 non vi abbandona mai. Stavamo parlando dei fenomeni assurdi che il nostro corpo fa da solo. Abbiamo detto già tre curiosità molto carine. Un'altra è: circa il 25% delle persone, magari voi siete in quella percentuale, starnutisce quando guarda la luce del sole o una luce intensa. È un cortocircuito del sistema nervoso, cioè i segnali dei nervi ottici si incrociano con quelli del naso scatenando lo starnuto. Questo è il motivo, se vi capita. Io no, devo dire, non ho questo dramma, chiudo gli occhi e poi sono molto sensibile alla luce, avendo gli occhi molto molto chiari. L'effetto porta, vediamo cos'è. Ti è capitato di entrare in una stanza e dimenticare perché ci sei andato? Questo almeno una volta, non dico al giorno, ma ogni due. Non è colpa della tua memoria, bene, è il cervello che interpreta la porta come un confine, archivia i pensieri della stanza precedente per far spazio a quelli nuovi. Cioè ogni volta che, non ogni volta, ma ogni tanto, quando entriamo in una nuova stanza, tutto quello che è successo prima, sparisce. Non mi sembra, devo dire, il mio cervello forse funziona diverso. Comunque funziona che quando deve scegliere la musica sceglie delle perle come questa. Sono innocente, ma puntini di sospensione. Lui è il comandante, ascoltiamoci a tutto volume, Vasco Rossi.
1: Sono

Ma è possibile che parla tu, che parlo io e sono già arrivato alla fine della prima ora di Cominciamo Bene? Ebbene sì, ma ne abbiamo un'altra e quindi rimanete con noi. Se vi siete appena affacciati sappiate che siete davvero i benvenuti, toglietevi le scarpe, mettetevi comodi, sdraiatevi anche sul divano, non c'è problema. E se chiudete gli occhi non me la prendo nemmeno, io sono qui per quello, un po' per tenervi svegli e allo stesso tempo per rilassarvi, guarda che lavoro difficile. Ci sono i Police, Message in a Bottle.

Siamo nella seconda ora e lo facciamo con Jennifer Lopez e In Your Mama. Bella, mi piace, poi è sempre stato suo fan anche a livello attoriale, perché come attrice, anzi secondo me, sai che ti dirò questo, è più brava come attrice che come cantante, che poi è bravissima, ha inanellato una serie di singoli spaventosi. Allora, la seconda ora di Cominciamo Bene. Ciao, io sono Maxi B, starò con voi fino alle 2, il tutto è partito a mezzanotte, ma fa niente, ognuno può entrare e uscire quando gli pare e piace. Buon lavoro, tra l'altro, se state lavorando. Ogni tanto mi dimentico che oltre al sottoscritto anche altri stanno adempiendo ai loro compiti, e ogni tanto sentirsi dire buon lavoro secondo me fa molto piacere. Voi con me lo fate via messaggi, quindi sono uno di quelli fortunati, ma ci sono dei mestieri dove fai e non è mai una gratifica, e no, e non va bene, c'è il Maxi che risolve. Partiamo parlando di musica. C'è un album molto atteso, non so se da tutti voi, però da gran parte dei super giovani sicuramente, ed è il 15 maggio e l'album si chiama Iceman. L'autore di questo album è forse il rapper più venduto, più ascoltato, soprattutto sulle piattaforme digitali. Poi ce ne sono altri sicuramente migliori, ma lui è quello che si sa vendere meglio. È canadese, si chiama Drake. Beh, nel video, proprio in una clip che racconta, lo chiamano trailer, insomma, che racconta l'arrivo del nuovo album di Drake, c'è una persona che tanti, anche alle nostre latitudini, soprattutto i super giovani, conoscono molto bene. Infatti nella seconda clip appare Sfera e Basta insieme a Formichetti, ma vabbè, Formichetti lasciamolo lì, ma Sfera e Basta, in un'osteria di Milano in cui avevano registrato uno degli episodi di lancio di Iceman lo scorso anno. Insomma, che ci sia nel nuovo album di Drake, uno degli artisti più ascoltati a livello mondiale, anche una partecipazione di Sfera e Basta? Cioè, c'è questa grande considerazione anche da uno dei più grandi? Ma staremo a vedere, anche perché l'uscita è così fissata per il 15 maggio. Noi intanto, sai cosa facciamo? Ora che non ho più te, sì, ci ascoltiamo Cesare Cremonini, che ci piace.

chiedo umilmente, ma proprio sai quell'umiltà proprio che ti nasce da dentro, scusa perché ho annunciato prima Jennifer Lopez con Ain't Your Mama, invece stavamo ascoltando Kelly Rowland con Work. Mi sono confuso, chiedo scusa. Sono orari piccoli anche per me, però comunque l'abbiamo sentita Jennifer Lopez adesso, prima l'avevo confusa. Che brutta figura. Ma infatti stavo guardando il palinsesto e dico, ma ascolta, hai già parlato di Jennifer Lopez e sta andando adesso, ma si vede che mi sono fatto così traviare, perché noi abbiamo ovviamente tutte le canzoni una in fila all'altra e più o meno capiamo dove stiamo andando a parare. Parliamo ancora di musica. La vicina di casa che aiutò Madonna a pagare quando non riusciva ad arrivare con i soldini a pagare l'affitto, appunto. Insomma, anni dopo Madonna le ha ricambiato il gesto facendola vivere gratis fino a 97 anni. Allora, Madonna arrivò a New York, non era ancora nessuno, nel senso non era famosa, e faticava perfino a pagare l'affitto. In quel momento fu una vicina, Mrs. Chen, quindi sicuramente persona asiatica, ad aiutarla. Le diede $400 e soprattutto un po' di incoraggiamento quando non ne aveva più, no? Quando dici, mi sa che non ce la faccio a diventare famosa, quando ormai dici, ho dato tutto ma non diventerò mai famosa, lei ci provava con la musica, ha detto non mollare, e in più le ha dato $400, che magari per la signora Chen erano una somma cospicua, no? Passano gli anni e Madonna diventa una delle artiste più grandi al mondo e quel gesto non lo dimentica. Infatti, quando ne ha la possibilità, compra l'intero edificio e permette a quella stessa donna di viverci senza pagare l'affitto fino all'età di 97 anni, quando purtroppo ormai non c'è più. Oh, ma sai che Madonna, brava. Advisor con Daniel, noi ce l'ascoltiamo. Go, go.

paese che vai si dice tradizioni che trovi o comunque modi di fare, modi di dire. In questo caso devo dire è proprio come affrontare la vita, soprattutto l'igiene. La regola dei tre bagni, l'avete mai sentita? Beh, le donne Himba usano l'acqua solo tre volte, una alla nascita, una al matrimonio e una quando purtroppo moriranno. Nel mezzo, mai. Non è igiene, è sopravvivenza. Vivono in una delle regioni più aride del pianeta, l'acqua è troppo preziosa per sprecarla. Il rituale dell'argilla rossa, cioè al posto dell'acqua, queste donne ricoprono il corpo con l'ocize, una pasta fatta di ocra rossa, burro ed erbe aromatiche. Cioè praticamente sei un filetto di manzo che cammina però tutto rosso, da quello che ho capito. Viene applicata ogni mattina dalla testa ai piedi, protegge dai raggi UV. Ah, quindi fa un po' da crema solare. Ci potrebbe essere. Meglio di molte creme, respinge gli insetti, mantiene l'idratazione e previene le infezioni. Quella che sembra una tradizione è in realtà biologia del deserto. L'alternativa del bagno di fumo, cioè la pulizia quotidiana, avviene con il fumo, non con l'acqua. Bruciano erbe e resine in una piccola ciotola e si espongono al fumo, lasciando penetrare nella pelle e nei capelli. Il fumo elimina batteri, odori e purifica, insieme appunto a tutto quel linguento rosso di cui vi raccontavo prima, e la pelle resta davvero molto molto pulita. Gli scienziati hanno studiato ovviamente questa argilla, questo materiale rosso, e i risultati li hanno sorpresi. Cioè l'argilla rossa blocca fino all'80% dei raggi UV, il burro crea una barriera contro la disidratazione e le erbe hanno proprietà antimicrobiche, insomma contro i microbi. Le donne Himba mostrano meno infezioni cutanee rispetto alle popolazioni vicine. Quello che il mondo moderno chiama primitivo in realtà è un adattamento superiore. Vedi che partivo prendendo in giro e poi bisogna sempre imparare. Guarda un po'. Torniamo negli anni 80, era l'88 e c'era Terence Trent D'Arby.

Lui è DJ Snake, uno dei DJ sicuramente più noti nel panorama mondiale, direi, non solo di musica elettronica, perché come vedete riesce anche a regalarci canzoni di questo tipo, e poi si fa aiutare dagli Stray Kids, che nel K-pop, cioè il pop coreano, non sono all'altezza ancora dei BTS, ma sono arrivati dopo e comunque si stanno facendo grande strada. So che anche tra di voi ci sono tanti fan per questo gruppo, e bene così. Andiamo a vedere intanto quello che ha fatto un giornalista. Questo giornalista cosa ha fatto? Ha passato 46 giorni bevendo solo birra da non rifare a casa. Io vi riporto solo quello che ha fatto e i risultati che ha ottenuti, ma da non rifare a casa, che l'ha fatto lui per noi. Allora, il giornalista americano Jay Wilson ha deciso di ricreare una tradizione dei monaci bavaresi del XVII secolo. Per tutta la durata della quaresima ha bevuto solo birra e acqua. La chiamavano pane liquido e infatti si faceva circa 4 birre al giorno durante la settimana e 5 nel weekend, scegliendo una double box bella carica per non crollare. Alla fine dell'esperimento, signore e signori, il nostro giornalista ha perso circa 11 kg e ha raccontato che dopo i primi giorni di fame il corpo si è adattato, più concentrazione e anche sonno migliore. Ripeto, l'ha fatto lui per noi, bene, non rifacciamolo a casa prima che mi arriva una querela, non voglio, però insomma, cin cin, non resta che dire questo. E vabbè.

U2 con Atomic City, sempre eccezionali, devo dire la verità. Anche oggi siamo arrivati a quel momento, cioè dove dovremmo salutarci, ma il Maxi B vuole regalarvi ancora due canzoni, il doppio regalo musicale. Allora, Negramaro, sentite già l'intro con Una storia semplice, era il 2013, l'ho messa insieme ai Coldplay, perché secondo me ci stanno alla grande.

E siamo arrivati al termine di questa puntata di Cominciamo Bene, non mi resta che salutarvi, ringraziarvi ovviamente come sempre dell'ottima compagnia, dei messaggi, anche se non li leggo ragazzi voi scrivete perché comunque a me fa piacere, poi magari alcune cose non sono inerenti e quindi le tengo lì, ma come vedete in privato vi rispondo, gli altri ecco non si facciano problemi, poi a volte li cito anche in diretta. A domani a partire da mezzanotte, ricordatevi Radio 3, il buon Maxi B, sempre da mezzanotte fino alle 2 vi tengo compagnia. Che bella questa, OMD, Enola Gay, buona continuazione, ciao.